0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: ¿Tienes una rola favorita? Pídela por WhatsApp 449-122-6351.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La música que te acompaña hasta en juntas eternas.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La estación más pop de Aguascalientes. Pontexa.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Solo los mejores hits. Solo en Nexa FM 97.3.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Escuchaste. Ahora síguenos en nuestras redes.
2: Estamos en todas
1: partes. XRFM 90.